0: Thembisa.
1: Aye.
0: Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo. Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.

0: ba ahiba lesedi ratanda Heidelberg le dibakatse mabapi tsebiso ya metsi masipaleng wa lesedi enyilo ha ka potlako matama a rona a le hae a hloka nako go buela a tla la hape gore botle re tsole pele ho fumana metsi dipompong tsa rona ho qoba tshitiso ya phepelo ya metsi le ho netefatsa gore botle ba abelwa metsi ka ho lekana lesedi lokisa mo go dutlang teng tlalehang dipeipi tse phatlohileng hanghang mme le sebedise metsi a masipala fela bakeng sa merero ya bohlokwa ya ka lapeng ha re sebetse mmoho ho sireletsa metsi a rona leano lena le kopanetswe ke lefapha la metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere masipala wa lehae wa lesedi le Rand Water dipotso di lebiswa masipaleng wa lesedi
1: Tembisa mo batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulanna la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
2: o mametse dikalane le velemolo ho lesedi

0: Mamedi mwana kipine manate Bleed Mama, Gigi Lamain, Nathaniel MT, by Walter Hamanati mwana hole sedi FM, Johnny Tlack, umutwile liye nare, Scatterings of Africa, umsimamani, ya usimamani, le Java uvalo, Sierra Promise. Kimone Java mafilonga beke, kama anaka All Grace afitla mamedi, awotla ntoze manate wana waba hutle, Waba Manati. Leshumele Mr. Robo Mr. Tupile Wata Horani. Iyabararu. Mamedi Abile Jwa Mafala Beke. 086-000-3084-079-758-5066. Ew. Ki WhatsAppu Yale Sedi.
1: Tebeletso Erratwa. Le Sedi FM.
0: Mamedi Dumela.
2: Ja demo lo indumela mgana ka kikokobe
0: e wa di bula ka jeno mrana bishop ka manda
2: ba di mlo i mwana mme mafela de ke ho no be ye ke tabela ke di bula ho no no ho be ke na ne ola ma tsotsa ne le ta meko
0: kai so so be ke mo
2: ne ga le mola ma ke people le mo nai bile ba aiba zambela ka ka kare tuba di ma ho no bar ku dwetse o ba le boela ha O no gata majemna dia kalo ya muifwa machoso ka nete ba tsama tshele tshilena ene le bi mahulu ba ba lebuwa hona ho haisale mwai mloi mana mente tshele le gamana ga ga le bi ma ba ki yele bona ja bulela mona bo siema lagu ke ni mota tebe ja bulela ga peo na na na ga le tenda mona ja bulela
0: Hona holo o bega nete ke tla o fitisa malaetsa re a le boa le gotsofetse ka mono ka Sasolberg
2: ke le buile o no ga nete o ba le tele le boa hao o no ka nete mema mama mo training hape ka nete mo di merisa o re da ke le buile mo gana ga
0: jere ke a le boa ntate bishop
2: thank you mrena
0: yeah wana re a le boa bana beso ba ntse ba le letsolong he mo mamedi ba etela dibaka ka o fapana mme ke taba tse manati ha se chaba se gotsofetse dumela
3: morning veli
0: ga itira ga wa pela
3: ke ke se hantle wena
0: ha manati ke manta ka jeno di advang mafela be ka bileva
3: mafela ke ke abile a monate ha golo veli

motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, go fihlela re isa masapo go beng.

0: E mezzo sono di mezzo, le sciamano mezzo, me ne farò mezzo, fare il sorra, che passerà la tepiga, sto buono drive. Che sta qua, break, fa show, le serie a fai, ma frega, però le tenghe, e caccia, non camanta. E ora di mezzo, le sciamano mezzo, le sciamano mezzo, me ne farò mezzo, le sciamano mezzo, le sciamano mezzo, le sciamano mezzo, le sciamano mezzo, Wahalalela, wahalalela, wahalalela. Israel Musesha, region. Apelo molo di Homo, a Sandy Beats, a JJ. A Pidengero, che se pedisse con chi è il senso d'am. A Catalaccio, la Dano, la Ronaccio, la Calamanta. A tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua. Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey, wakey. Manta, c'è la mezza che c'è il giorno. Hauka, Calamanta, Hantawa, che era come a follow follow. Get so come le sembra vedo, Rebecca, aiuto, sama, la Hante, canniti, canniti, canniti. Aiu, email, Leona Beke, e sama, mona. Tra l'altro, ma follow Beke, ma follow Beke, l'analisi, tu sei un'altra, che hai puzza. A ho sama, il gioco, ma follow Beke, c'è fatto te. Buona fellezzi, e giorni tote, e tuasa, gaga, o tengo a fellow regani, e avrò robo, ma se messo molto c'è lo che mi sale messa come andava a essere ma di gore gana ma salu c'è lo rega ma se ne la mancio a zizi ma re se mi dice caras ne ricci se dice giolo mamedi di taba tra mutcala giolo beke la ta kutla kasa kutla hape kankani kalabubedi ore gane ya basano se Afrika burra la la kalibizzo che c'è la roba tusta tua tua tua tua wakey wakey kaka che la kalibizzo tumela il se
1: tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela Monday re lekala ka mafolofolo jwa lokha sa o jwetsitse gaitsedi a ka metsotsong ena le 16:16 ka morora ya botshelela mphalane e tlhola matsatsi a le 12 e le letsatsi fela pele ma grade 12 a koba ba inama ba tsho ba re re sebeditse selemo ka o fela e re re bontshe gore re ithutileng e re tse ba hantle gore ditlhatlhobo di a qala o sane mamelo tsa bana tsa se FM ke ho ma dumehle le nna ke sentse ke tsho ke re ke tshepa mafelo a be ke a o tsamaetse hantle ai nna ntsamaetse hantle jwang ke thabetse o ba kwano le wena mo ifofeletse ke a gola le chepati le ena o thabile ke ne ke ho ma dumeka le eno ka monono Monday ke re hallo
0: a le chepati o felletswe la gaitsi ya ka tsake ba metse bo president ka kwala chepati dumela le kae
2: moro moro moro ntshemene moro ka mo DJ le wena comrade Johnny to ka mo haule ka ka je
0: a o mona te fela mo that's hey bo president o la ka bohlaswa ba Bloemfontein mona chepati khale khane re bui khane re bui taba
2: ntwa mona ai
0: ye
2: ya hana
0: o la ka bohlaswa bo president
2: a o feile mo
0: a o feile chepati
1: a o ja ke ne ke la ka ditsa ka bua ka putedi chaba
0: eh
1: yo ai fela ho no puthuwe putedi chaba ha ka le teka la mhlano
0: ho sebetswa jwalo
1: ke o no le se o no nta ha o no le se o no ka nnete ai ke santsaneng ke lla ka Welkom
0: tswasa Welkom Bloemfontein Bloemo jwale pela di be se mani
1: ai
0: Tsitsena yo amuela o hlatse na le phuka
2: o tsamae ka mushosho road di plastic tsa mataka di dutse hona mo
0: ai ai ai ai
1: ka nqena fela ho bongani hospital
0: eh
1: se petlele ka nqena ho strat
0: eh
1: ka nqena fela a o so qaba o bona ditshila tse jwang
0: me o bua nnete ga itsela ka ke tlokomele mo president ha ya di baketse ba ba gatela Sharpeville shava semane
2: eh
0: president hatsa
1: kono beke
0: ya beng ya Sharpeville a tsama fela o qala
2: ba thata bo kae ba hobile ho etsa jalo mehla
0: bo thata bo kae chepa ke a ipotsa hore na ke batho ba ba ke ba sebeletse ba masipala ba tshwaretse ba etse mosebetsi o kapa mosebetsi o wa o hlokisa ke ngufu ya di company tse itseng tse private
1: ba thata tse thewang we mo bo di munya
0: eh ho etsa la ho etsa la kwa
2: ke mosebetsi wa masipala ho hlokisa makeshi na mo bo gepelante
0: tsalo ba nngwe le chepa kapa ha bana batho ba
2: ai ngwana mesetsi jwa ke bona ka nnete a di masipala tsa rona tlamela
0: ha wa ngha chepa wa ngha le Welkom mona hona le moreng ha o feta teng o ka bana hana le ka shebana hampe ka koloi ngwa ka da utswetsa ka a swena ka koloi ka bo ntho e hlaka ke
1: le shaba hampe ka ka
0: ka koloi
1: le ka tswetsa la
0: a di ke hlaka ntho e hlaka ka mona ka ntle ka mo
1: ha e hlaha di first era di kwetswa ha e tswe ka nna
0: ha e kena first era di kwetswa Welkom ya ka re komo kena first era di kwetswa
1: ka da skala ka mo petsa mona na le tswa miketima
0: le shaba la hampe twa sa ka koloi ka
1: ka mantaji na
0: bela la hampe ka koloi
1: le re ke di tsila tsa ka ntle
0: Welkom mona chepat le shaba na hampe go ke motho ga se nna le ya le ga se nna jwa le go nagatse ba ga ya mona e kena go kwetse first o kwetse tsena ya kena ntate
2: a ba tlameya ba phamitse ba ka nnete ba
0: a ke bathata gore
2: ke tlile ba tlameya ba lokise
0: a re ka sedule mo leng bohlaswa tsena le rona ge le sechaba rona ka borona chapati bane
2: ke bona ge tsa nne ke la hlela dintho ho hla o tsa mai o bona motho a pala metaxi a ntsha
0: le rona ge le sechaba
2: plastic ya la hlela ka ntla ha o tlameya ho retse
0: a le rona ge le sechaba chapati le rona ri chebe
2: ha ho le tlameya qale ka go ho bane matlakala o amang a o ke rona ge a tshela mmo
0: ke rona chepa
2: motho ka ba ge ke a tshela mmo ba le masipala hala
1: a tshwantse re iche
0: a le go la tshwantse re iche ba Afrika borwa
1: re le setjhaba
0: re le setjhaba re feletse re tenga manta chepa tu atla ka la kwane e ha ya dipapadi mashuma mabedi ka ba ka botselela
1: Duling hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke la ba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Se le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paralyzing ha ba o tloeta le le Seri FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke pekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se Mensabai Eto re haure papa Tabe rilibu ya mafufane mba machaba ba OR Tambo Rilibu ya mitabiso mbosa lebale he Mwore za mayangadi 31 October Ufitle lakadi 9 November 2026 Eta mboni neti bahore pasipoto yao inukile Shashuba di toko manitoshe za hao za lieto Nuki seta di aparo za hao Miwi itu kisete lieto Le maka za moho lile sedi FM Banken za kaiso lile sedi Ewe yuko panye liru na ho 087-292-7668 Ne o seke wa lebala go nna o mamela le Seri FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumulo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag le Seri FM

0: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Roma ha Shoprite mo ho boloka e le ntlholo boloka ho ya ho 40% manje fumana 5 pack ya di Kellogg's noodles ka 25 ranta 400 gram ya di Lysa cheese ya Parmalat jwale ke 50 ranta le spider folding chair ya Bush baby ka 180 ranta fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026 rente Roma ha Shoprite fela.

0: Pierre a réclaté ma
1: scuscrue.
0: Bo yo, what's up, dog? E ha satale wa dutla ne ga dutla ma ga dutla ma di ene ma di ke ntwe patala ke ntwe tsamoya. O statile vie. A ke lamtsi. Mastani.

0: Tel Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientel Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha Shoprite, re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse subsidizitsweng. Ke hore o ka swaipa mme o boloke ha o reka 10 kg ya Speco Rice ka R139.99. O ba o reke le di 2 kg tse tharo tsa Mac Regular Washing Powder ka R199 fela. Disolo di fumaneha ho tloha ka di 12 tsa October ho ya ka di 18 tsa October 2026. Reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela.
2: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona, ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.
1: Mabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro pele gorra ena ya leshome. Ke tlo kopana le Molebogeng Empire. Re ke nkepina Jonama Trading, The Weakness in Me.

Lenano la kajeno re tlo utlwa tsapa le e bitswang matsatsi a phomolo a monate. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Mametsi mawelele o tsama le quest yes fela ho di mahlo ho rakya le shumele motsomong ena ke tsebeletso ya le sedu SABC mosiwa tshweu o re balla ditaba.

0: mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya le shome le motso a re di ane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya le shome le metso ye medi thuli
1: tsebeletso ha ra di tsebeletso le sedi fm

0: ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane le itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke Molelwa. Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM. Ke Molelwa.

ke le buile ha go le uthuli sama handle o ile o phomola go baneng ya ha o tema o e gathile re tlo boela re tena hape le wena a kwano sia le moyeng na go e tlang mo mmedi o fela go le jwalo le nane o le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse tsebeletsong ya le sedi fm e re pele nna le wena re tlo kena ditabentse go di tlhopisitseng re fetele go mosiwa tshweu ba ke nsa re balla ditaba tsa hora ena.

ke lebule a holo dimakatso mamedi dumela mamedi tsena tsa ga ya le shumele metse medi ha re di qale ka tsi amananga le di kgetho tsa magotlametse

Mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya le shemele metso ye medi ha re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa hora ya pele ke gotlela wena di makatso ha mo le mo ifo.

0: le se die fem ke molelo mo mamedi mo ngwala ara mo nna motau o bo ishape le kapuo ya sezulu ke tla tsa jwang ngwaneso ke mona o sebeletsa mo mamedi ke mona o sebeletsa mo mamedi ya taba tsa ke di fumane me ke fumana hore ha gone o phela ka ntle ho bukana ya boitsebiso ba ntse ba re o hlokaetse jwale ke lahlela ho ba ba holo holo ke be ke bua le bona ka puo ya bona ke le bua ndate motau ngwa rule boe le le sedi FM ha ona ntwe monnate jwalo ka ho mamela tauri ithutile ka ntate nkobane ka jeno re hantle ntle ke man le rona ha isa le re tseba e le khovane e le qobane ra le bua motau thuto e kalo o hlomphile mo kolonele ke a papata bana biso ke le bua me ha re le bua le sepolisa re le bua le lona le sedi FM le re fe le sedi lena le sedi ke mollelwa le sedi ke mollelwa re le bua ngwane so re le bua haholo ka nnete e bila o romeletse molaetsa re rata hona ha o dula o mametse ka feta he mono motemotle me ke tloa mabenkeleng metsotsong le shome ka morao go ra ya bobedi ya ke tloa mono ke kena tabeng tsa lona ba ntse ke kene tabeng tsa metseng se ke kene tabeng tsa makation ke qetile ka mangolo a di makatso ke qetile ka ofela ona ke ntse mosebetsi mono ke tlamya hore ke tle ke fetele mangolo nga mang ho tloa mona ke fetele le WhatsApp ya le sedi FM ha ke tloa mono WhatsApp ya le sedi FM tlabe ke kena mehaleng jwale ke nka mehala ho tloa mono ke be ke kene cricketing jwang kapa jwang ke a cricketing
1: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe diplane di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Roma ha Shoprite mo ho boloka e le ntlholo boloka ho ya ho 40% manje fumana 410 gram ya Right Brand baked beans ka theko e tlase ya 10 rand di 2 liter tse 30 tsa homegrown oil ka 100 rand le mini oven ya 24 liter ya essentials ka 800 rand fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026 Rente Roma ha Shoprite fela.
3: Yeah.

0: ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona bona mona ditaba tse ding ha hora e tla be ile ya bohlano.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Lenaneo ke la riatella Afternoon Drive Show.
2: Sentse re kena jwalo ho
3: Bubbling Anja. Ke batla Bubbling Anja, ke batla Black Excellence. Ne? O se re monena o ya Black Excellence. No, o se re motho o bolela na go ntse tlangwa ya Black Excellence.
2: Ura.
3: Ya Black Excellence.
2: Me re sentse re na le mo jo rona ka tsheno kwa ho Black. O bona tsa wa Bubbling Anja. Ne mo jo rona ka tsheno ke ntate le gae.
3: Ntate le gae sa ke mang o tswa?
4: Mo zalari go mong gae.
3: Eh.
4: Wa ne zwa ho ka bona go mari mpona o ka gahlo go mo di batla. Mana mane di antata. Di a tseba nna le tsona ga a bolela nakobo. E reng di itlhola ke ya pare.

0: di tabatsena tsa ora ya bohlano di fella mona bona mona di tabatseding ha ora etlabele ya botshelela tse etlabeng dibile di kulukotshana letsa bulipi bakeng sa kajeno le usane
1: Heidelberg, toropo ya Kaboroba Tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso, Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, kapa kena ho SABC Plus app, ke molelwa.

0: best friend 50 Cent le Olivia ho le tsedi FM me mama di pijana mono he ne re o nketse ntwe monna tsa ho le o nketse ntwe monna tsa ho lo kwano le le re pitla mo re ngena botsela fela he ke tsela ga tsela afternoon drive it's a bele nka ra ka jeno ha re bona ha posa ne go nketse yo lo sina wa mandla DJ K Smith le Leo M le Maya RSA it's a bele tiba go se fitike ga tsela afternoon drive o sane mo mo me di ke mo jelo Tuesday
1: Ke mjela Tuesday ke di hora tse pedi fela hore nge bahlano ra itahla. Ka le bakala papadi ya banyana banyana.
0: E kgolo ha di etsa halang hosane a malebana jalo le ke kana ke ke yena mona. Madagascar. Ha ba nna ka le bala Madagascar jwang. He tshela go tsakana le me di bana na di tabateng me o tla fumana jalo ngwane so ke di bona matshela tsa malemo ifa ba horeng ena busupa horeng ya busupa teng a sibiri mo lefe ka dipapadi a tsama jalo le di kale tsiri me horeng yane ya borbidi o tla fumana jalo monyaka eleng jalo palo e ratang ha hulo le di FM me re ka tete mo tsa bana na horeng ya le shebele metse me di kare moho
1: na te fela ke mana ne o tle rona re khutla o sana horeng ya boraro fela horeng ya botshelela ke tshebeletso ke le se di FM the bundle of joy topi topi bongani chabalala ka khiso sibudi #tlb le motho a bohlokwa ile mongale naneo wena lapeng mo bye bye bye bye

Metsotso e mashuma mabedi metsi tla go tsiletso ho ka morao ga ya borobedi le ga tompopogile boetse tlhopiso ya mino a tshidi taba re tla di balwa ke itsietsi mohaladi sibili mo lefe mathabolitsi ke le lebuile bana ba so le sebeditse le nano le no la dipapadi sentse re gagathena tema o fitlela o reng ya lshumelena le metsi mbedi ha re ditsibule ka pina e monate e tlang ka Thami I love you.

0: ditaba tsena tsa gorra e lesome di felela mona bona mona ditaba tse dingwe sa noseng ga gorra e tla ba ile ya motlhano koko
1: ke lebile gagolo tsietsi mohala di jalo ka mamedi a tlalosa tse bang di tlabe di thagola letsatsi utla di mamela gorenyane ya botlhano o sa ntse rebe a ntle mokgatlhelong wa boraro wa lenano lena la re mmogo tshebeletso ke le sedi
2: A ke mole
1: ke mollelwa wa ka mollelwa wa ga o mollelwa wa setšhaba e re ga re tla leba go moedi wa rona ke ye go yena ka pina e monnati ya e binwang ke Wave Rider o tsamaga le sa nnege mono botle ba ngwanenwa ba fetho
3: ya ha re shape.

0: 34774 ho 34774. Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang lesedi FM.
2: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM. Motho ntse a re hewa fela o ne le monate ntswa ke mokuku wa mantlwaneng ha bosibu ka ba ba fela o solle ante a lebatle mokuku le ke ne ke na le mabaka o batla ba mokuku a ke batle o na ntse ne ke sa batle ke di bone ke le he ke ke le hennege foring. Ke re ke re tshele motho ntso hola he ntso bona dintho tsena ha o inkita ba mokuku tse ding tsa dintho e bile ke hona o di tlokomelang hona tsena o solo mongolo lo hore ho baneng na wa tseba momame a na o no tseba hore lebaka le leholo le neng le etsa hore batswadi be ba dula ba buletse sia le moya bosibu le motse ya regetsefe ba buile ya le bosibu. How so tsebe ha ba o so o di le montse o ha o so tsebe ke kofa bo fa homework ke assignment ya kolo e fuputse ntle le ha be che hona ba le o so le mongolo so o tlisisa ho baneng ne ba lokela ho bula se ya le moya bosibu ka ofe to le tsika sitse la go etsa la o fitle ka kamoreng yeno wa bona o bo sekwala ha ga bosibu kwa sibuletswe ene ba itsa full blast a tsiba nki to mo rekela tshelete o mponse shop ya tshelete wa Mr. Kudu mponse tshelete ya shop ya tshelete ko rekele tshelete
3: woo bring it back home again Atlantic Star the Serie FM.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM
1: ha mamele ponto ha mamele
2: fokotsa lebelo fasa lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelwa